dolce, zinta dolce destramen, di cervelli, e di teste di cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamata va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra un tono la tempesta che nel tende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa dolorcelar, alla fin tra bocca scoppia, si propaga, si radocca e produce.